0: Da, Paganini.
1: Sono le 9:30 e questo è il notiziario.
2: Un cordiale saluto, buongiorno cari ascoltatrici, cari ascoltatori. Oggi è venerdì 29 maggio, l'ultimo venerdì del mese di maggio, e come passa il tempo, dice una bella canzone italiana. Oggi è il 149esimo giorno dell'anno e mancano 217 alla fine del 2026. Il sole è sorto alle 5:23 minuti e tramonterà alle 20:37 minuti. La Chiesa Cattolica ricorda e festeggia oggi San Massimo di Treviri, vescovo, e il proverbio di oggi dice: maggio asciutto e soleggiato, molto grano a buon mercato. E queste sono le attualità locali. Domani in Croazia si celebra la festa della statalità. Nel 1990 si è costituito il primo parlamento democratico multipartitico, dando avvio al processo di creazione della moderna Repubblica di Croazia. La festa della statalità è una festività nazionale e un giorno non lavorativo. La maggior parte dei negozi resterà chiusa, mentre a Lussin Piccolo sarà aperto il negozio nel campeggio Cicat Cigale dalle 7 alle 13 e dalle 17 alle 20, così che per l'informazione per voi, cari ascoltatori, e per i vostri ospiti. In occasione della festa della statalità, la città di Lussin Piccolo invita i cittadini alla deposizione di corone e all'accensione di candele presso la croce centrale del cimitero di San Martino. Oggi la cerimonia si terrà alle ore 10. È in corso la 18ª edizione della Festa della Cucina Lussignana, Sapori della Vitalità. Fino al 31 maggio, domenica, gli esercizi aderenti propongono menù promozionali ispirati ai prodotti locali e alla gastronomia isolana. Ricordiamo la regolazione temporanea nuovamente del traffico nei pressi della scuola elementare Mario Martinolic a causa della costruzione della nuova palestra scolastica. La scuola invita genitori e automobilisti alla massima prudenza. A Lussin Grande continua il primo escape room dell'isola. Per i residenti la partecipazione è gratuita previa prenotazione. Nuovi appuntamenti sono previsti durante il fine settimana.
1: Previsioni del tempo.
2: Sereno, soleggiato, vento debole da nord-est, mare poco mosso, visibilità buona, temperatura massima 30 gradi centigradi, temperatura del mare tra 19 e 22 gradi centigradi, indice raggi ultravioletti 7. Il fine settimana in arrivo, stabile e sereno con nubi sparse, molto caldo, vento debole da varie direzioni, mare da quasi calmo, poco mosso, visibilità buona. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, maggio sta finendo, caro giugno, presto tocca a te. Portaci solo cose belle, persone positive, soprattutto salute e serenità. Buon ultimo weekend di maggio. Ecco, terminiamo con ancora un pensiero, scritto da un poeta anonimo. Per fortuna non siamo tutti uguali, guardiamo la stessa cosa e vediamo cose diverse. Noi vi auguriamo tante belle cose e a risentirci.
1: E il notiziario.
3: 92,8 MHz, 8 MHz, 8 MHz.
4: Sve dalje. Radio Loši.

0: Sono le 16:30 e questo è il notiziario.
1: Buon pomeriggio, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, dai microfoni della redazione italiana della Radio Lussempiccolo, Radio Jadranka. Siamo con voi con il giornale radio della giornata del venerdì 29 maggio. Il sole è sorto alle 5:23 minuti e tramonterà alle 20:37 minuti. Il giorno oggi dura 15:14 minuti e la notte 8:46 minuti. La Chiesa Cattolica festeggia oggi San Massimo di Treviri, Vescovo. Oggi è il 149esimo giorno dell'anno, mancano 217 giorni alla fine del 2026. Il proverbio di oggi dice: maggio asciutto e soleggiato, molto grano a buon mercato. Il sapore dell'estate ormai è alle porte, le giornate che si allungano e la promessa di un meritato riposo. E queste sono le attualità. Domani la festa della statualità della Repubblica di Croazia. La Repubblica di Croazia celebrerà domani la festa della statualità, una delle più importanti festività nazionali. In questo giorno, 36 anni fa, il 30 maggio del 1990, si costituì il primo Parlamento democratico multipartitico dopo decenni di sistema monopartitico. Questo evento segnò l'inizio dei cambiamenti politici che portarono alla nascita della Repubblica di Croazia indipendente e sovrana. La ricorrenza viene celebrata in tutto il paese con programmi solenni, deposizioni di corone, commemorazioni e manifestazioni pubbliche. A Lussempiccolo le celebrazioni inizieranno domani alle ore 10 con la deposizione di corone e l'accensione di candele presso la croce centrale del cimitero di San Martino. La città di Lussempiccolo invita tutti i cittadini a partecipare e a rendere omaggio a coloro che hanno contribuito alla creazione e alla difesa dello Stato croato. Ricordiamo inoltre che domani è una festività nazionale, un giorno non lavorativo. La maggior parte dei negozi resterà chiusa. A Lussempiccolo sarà aperto il negozio del campeggio Cigale, Cicat, dalle ore 7 alle 13 e dalle 17 alle ore 20. Questa notizia preghiamo gentili concittadini di dividere con i vostri conoscenti, con i vostri ospiti. La festa della cucina lussignana entra nella fase finale. Fino alla fine di maggio prosegue la 18ª edizione della festa della cucina lussignana, Sapori della Vitalità. La manifestazione coinvolge numerosi ristoratori dell'isola che propongono menù promozionali ispirati alla gastronomia locale e a uno stile di vita sano. Partecipano il ristorante Artatore, la trattoria Barracuda, il Beach Bar Boric, la Conoba Corrado, il Deveron Gastro Pub, lo Steakhouse Diana, ristorante Pinia, Conoba Mare, ristorante Nostromo, il ristorante Silvana, il ristorante Velijal e il ristorante Zaccantuni. Programmi culturali in corso. Al Museo della Possiomeno è visitabile la mostra Il Tocco del Tempo, 10 anni del Museo della Possiomeno, che celebra il decennale di attività di questo museo unico dedicato alla celebre statua bronzea antica. La mostra resterà aperta fino al 10 giugno. Presso la Biblioteca Civica e Sala Lettura di Lussempiccolo è aperta la mostra dei lavori artistici dei bambini intitolata La mia mamma, visitabile fino al 13 giugno. Ci aspetta un fine settimana ricco di eventi. Da oggi fino a domenica Lussin ospita il Vintage Sports Weekend. Durante i tre giorni sono previsti tornei sportivi, programmi musicali, incontri sul mare, eventi serali e numerose attività collaterali che rappresentano un'anteprima del Sunset Sports Media Festival. Oggi prende via anche il 10° Memorial Agostino Straulino. Si tratta di una regata velica internazionale che collega Pesaro e Lussempiccolo e porta il nome del celebre ammiraglio e velista nato a Lussempiccolo. Partecipano circa 100 velisti e membri degli equipaggi provenienti dalla Croazia e dall'Italia. Oggi alle ore 13 è iniziata la seduta del Consiglio Comunale della città di Lussempiccolo. I consiglieri hanno discusso il rendiconto finanziario dell'anno scorso, i programmi comunali, la protezione antincendio, il demanio marittimo e l'educazione prescolare. In serata, oggi 29 maggio, la comunità degli italiani di Lussimpiccolo presenterà la rinnovata Villa Perla, uno dei simboli più riconoscibili della comunità e del patrimonio culturale locale. Potrete vedere tutto a occhio nudo quello che è stato fatto, ma è stato fatto anche molto di quello che non si vede a occhio nudo dei lavori. Come sappiamo tutti, c'erano allagamenti per anni e adesso speriamo che questa storia sia finita. Il programma dunque questa sera inizierà alle ore 19. Siete cordialmente invitati a venire e a divertirvi. Appuntamenti di sabato inizio giugno. Sabato nella cattedrale di Veglia verrà ordinato sacerdote Don Marco Mikic, originario di Lussimpiccolo. La celebrazione inizierà alle ore 10. Nello stesso giorno sull'isola di Unie sarà inaugurata la mostra Nell'abbraccio della madre del mare, che attraverso fotografie, oggetti e testimonianze raccolte racconta la vita delle famiglie isolane nella prima metà del XX secolo. San Gaudenzio, il nostro santo isolano. Lunedì 1 giugno si terrà il pellegrinaggio votivo Camino Sancte Gaudenti, dedicato a San Gaudenzio, patrono di Ossero. Il pellegrinaggio inizierà alle ore 5:30 davanti alla chiesa di San Nicolò a Lussimpiccolo e i partecipanti percorreranno un itinerario di 23,5 km verso Ossero e il santuario di San Gaudenzio. Lungo il percorso sono previste tappe a Ciunschi, a Neresine e gli organizzatori sottolineano che gli interessati possono unirsi anche a Cammino Inoltrato. Il Cammino Sancte Gaudenti si tiene dal 2020 e unisce fedeli e pellegrini nella preghiera, nella condivisione e nella convivialità attraverso il paesaggio unico dell'isola. Gli organizzatori invitano tutti gli interessati a partecipare all'insegna del motto Camminiamo insieme sul cammino della fede e della comunione e della gioia. A Ossero inoltre saranno presentati i risultati del progetto scientifico internazionale Ossor oltre il mito. Restando all'inizio di giugno, Cherso tornerà a essere il centro della tradizione marittima grazie alla manifestazione Zreski Kaic. Dal 1 al 7 giugno i visitatori potranno assistere a regate, laboratori, mostre, concerti, programmi gastronomici e alla tradizionale brudetiada, cioè la sagra del brodetto. Una notizia curiosa ma vera che abbiamo appreso dal portale today.it è accaduta ieri in Italia ad Avelengo, Bolzano. A causa di un guasto elettrico, per ora un distributore di Avelengo a Bolzano ha erogato il gasolio a un prezzo scontato, generando scene caotiche con clienti che arrivavano con tanto di taniche. Tutto è finito quanto le scorte sono terminate. Diesel a 19,9 centesimi al litro per un errore. Un guasto elettronico ha provocato lo sconto involontario, secondo quanto riportato dal Neue Südtiroler Tageszeitung. Per diverse ore il diesel è stato erogato di distributore al prezzo di 19,9 centesimi al litro, un'offerta speciale che molti automobilisti non si sono lasciati sfuggire. Come confermato al quotidiano anche dalla sindaca Anna Planck, il prezzo scontato ha provocato scene di puro caos. Si sono formate lunghe code di auto e alcuni clienti si sono presentati persino con delle taniche. La magia è durata fino all'esaurimento delle scorte del carburante. Cose del genere accadono molto raramente, ha spiegato Walter Soppera, presidente dei gestori delle stazioni di servizio dell'Alto Adige. La causa dell'involontario sconto sul carburante ad Avelengo è stata un errore elettronico. La stazione di servizio in questione è stata cosiddetta Ghost Station, stazione fantasma, e ha perso circa 10.000 euro. Almanacco del giorno 29 maggio, accadde nel 1864, l'arciduca Massimiliano d'Austria arriva in Messico per la prima volta. Nel 1953, primo uomo a scalare il Monte Everest, per i tibetani la madre dell'universo, per i nepalesi Dio del cielo. Nel 1982 Giovanni Paolo II visitò la cattedrale di Canterbury nel Galles, Gran Bretagna, il più importante tempio anglicano. Tra i nati famosi, nel 1917 nasce John Kennedy, 35esimo presidente degli Stati Uniti, ucciso a Dallas nel 1963. Nel 1959 nasce Rupert Everett, attore britannico. tra i scomparsi famosi, nel 1982 muore Romy Schneider, attrice austriaca naturalizzata francese. Nel 2013 Franca Rame, attrice teatrale, drammaturga e politica italiana. Almanacco musicale, nel 1972 Lucio Battisti è primo in classifica con Giardini di Marzo. Nel 2003 Eros Ramazzotti è in primo in classifica con Un'emozione per sempre. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, ecco l'ultimo venerdì di maggio e oggi sta finendo anche maggio, l'ultimo respiro prima del weekend e il dolce preludio dell'estate. Noi terminiamo questo nostro giornale radio pomeridiano con un pensiero breve. Se alzi un muro, pensa a cosa lasci fuori. Noi vi auguriamo tanto bel tempo, bellissime giornate e a risentirci.
0: Su 92.8 MHz avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lussempiccolo, Radio Jadranka. Questa trasmissione è cofinanziata dal Fondo per incoraggiare il pluralismo e la diversità dei media elettronici. Previsioni del tempo.
1: Previsioni meteo per il fine settimana, stabile e sereno con nubi sparse, molto caldo, vento debole da varie direzioni, mare da quasi calmo a poco mosso, visibilità buona. Le temperature massime saranno fino ai 30 gradi, forse anche 31, la temperatura del mare tra 19 e 22 gradi centigradi, l'indice raggi ultravioletti alto tra 7 e 8, dunque attenzione al sole.

0: hermosa banda Sushi.
1: Ma guardati, ma che cretini, ma che imbecilli ha sti gospel.

0: finanziario.
1: Buonasera cari ascoltatrici, cari ascoltatori, dai microfoni della redazione italiana della Radio Lussin Piccolo, Radio Jadranka. Siamo con voi anche con questo corto notiziario delle 19.30. Oggi è venerdì 29 maggio, il sole è sorto alle 5.23 minuti e tramonterà alle 20.37 minuti. Il giorno dura oggi 15 ore 14 minuti, la notte durerà 8 ore 46 minuti. La Chiesa Cattolica ricorda oggi San Massimo di Treviri, Vescovo. Il proverbio di oggi dice: maggio asciutto e soleggiato, molto grano a buon mercato. E queste in breve sono le attualità locali. Alla vigilia della festa della statualità della Repubblica di Croazia, ricordiamo che domani è una festività nazionale e un giorno non lavorativo. La maggior parte dei negozi resterà chiusa, mentre a Lussin Piccolo sarà aperto il negozio nel campeggio Ciccat Cigale dalle 7 alle 13 e dalle 17 alle ore 20. Ci attende un fine settimana ricco di eventi. Oggi iniziano il Vintage Sports Weekend e il decimo memoriale Agostino Straulino, mentre questa sera la comunità degli italiani presenterà la rinnovata Villa Perla. Il programma è iniziato già alle ore 19, ma siete ancora in tempo a venire e a brindare con noi. Ricordiamo inoltre gli eventi in corso: la festa della cucina lussignana, la mostra Il tocco del tempo, 10 anni del Museo della Possiomeno, e la mostra La mia mamma presso la Biblioteca Civica. Lunedì 1 giugno si terrà il pellegrinaggio votivo Camino Sancte Gaudenti, dedicato a San Gaudenzio, patrono di Ossero. Il pellegrinaggio inizierà alle ore 5.30 davanti alla chiesa di San Nicolò a Lussin Piccolo e i partecipanti percorreranno un itinerario di 23,5 km verso Ossero e il santuario di San Gaudenzio. Lungo il percorso sono previste tappe a Ciunschi, Neresine, e gli organizzatori sottolineano che gli interessati possono unirsi anche a un cammino inoltrato. Il Camino Sancte Gaudenti si tiene da 2020 e unisce fedeli e pellegrini nella preghiera, nella condivisione e nella convivialità attraverso il paesaggio unico dell'isola. Camminiamo insieme sul cammino della fede per una comunione e nella gioia. Almanacco del 29 maggio: accadde nel 1864 l'arciduca Massimiliano d'Austria arriva in Messico per la prima volta. Nel 1953, primo uomo a scalare il Monte Everest, per i tibetani la madre dell'universo, per i nepalesi Dio del cielo.
0: Previsioni del tempo.
1: Previsioni meteo per il fine settimana: tempo stabile, sereno, soleggiato, vento da varie direzioni, molto caldo, mare da quasi calmo, poco mosso, visibilità buona, temperature massime del giorno intorno ai 30 gradi centigradi. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, terminiamo questo notiziario serale con due pensieri. Il primo dice così: non sempre per essere felici bisogna conquistare qualcosa, a volte occorre lasciarci alle spalle qualcosa. E l'altro pensiero dice: se prendi la vita come viene, non solo stai meglio, ma sei anche più felice. Noi vi auguriamo tanta serenità, bellissime giornate, un bel weekend e a risentirci.
0: E il notiziario.
2: Caccolo. No, Paganini.